0: La buona FM, music ter bike, sepaniam zalman buatanda.
1: Variasi.